Sheila, eh? Sheila, Sheila, non rizzare più le Sheila, ok? Altra Sheila, dan giuga Juwita, eh? Budak kampung dia pilih Juwita. Nasrini Juwita. Yati Juwita, eh?